0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Diario di bordo del 2018.
6: Quaderno de bitácora 2018.
7: 2018 logbook.
8: Domenica 13 maggio 2018, auguri a tutte le mamme. E sì, oggi festa della mamma, ed in particolare vogliamo augurare una giornata speciale alle mamme dei componenti del team di Moto for Peace che si trovano ancora in territorio angolano. Oggi realizzeranno una tappa da 420 km per raggiungere la località di Luando, quindi da lì la frontiera dello Zambia, insomma, si avvicina parecchio. Nessun collegamento con il team, se non sporadico nella giornata di ieri. Non c'è connessione internet, ma siamo comunque riusciti a capire che qualcuno si è goduto le cascate spettacolari del Parco Nazionale di Luando. Poi c'è stata messa l'incontro con tutti i componenti della missione e anche con i giornalisti. Oggi voglio proporvi la presentazione di due elementi che compongono il team. Uno è fotoreporter, che già conoscete perché lo abbiamo intervistato, Gabriele Orsini, che parlerà dell'Africa in un certo modo, e poi Egidio, appartenente alla Guardia di Finanza. Sapete bene che il team di Moto for Peace è composto essenzialmente da personale delle forze di polizia italiane e straniere, ma dal 2006 sono ammessi anche i civili che possono partecipare alle missioni internazionali della ONLUS. Ma sentiamo Gabriele e poi Egidio.
9: Mi chiamo Gabriele, vengo da Trieste.
8: Ciao Gabriele, cosa vuoi dire al gruppo di Moto for Peace?
9: Di viverla nella maniera più pura e più semplice possibile, cioè di lasciarsi prendere, perché l'Africa è un qualcosa che ti entra dentro.

0: ti sporca i piedi pur avendo le scarpe addosso. E io auguro a queste 14 persone di lasciarsi completamente cogliere da quello che l'Africa sa dare. Un saluto.
1: Mi chiamo Egidio Nobile, sono nato a Monteiasi, provincia di Taranto, Puglia. Non è facile, non lo sarà sicuramente, però io credo che il gruppo fa forza, l'unione fa forza, questo sì.
2: Bene, e si conclude così questa edizione di Speciale Anonimi della Fede insieme a Richard, che vi saluta augurandovi una buona domenica. Al prossimo rendezvous.

Ci sono artisti che nascono con il successo in tasca e poi ci sono quelli che nascono con una scadenza. Bobby Darin venne al mondo nel 1936 a New York con un cuore gravemente malato. I medici dissero alla famiglia che difficilmente avrebbe superato l'adolescenza e invece Bobby decise di vivere di corsa. Cresciuto nel Bronx, allevato da quella che credeva fosse sua madre, in realtà era sua nonna, una verità che poi scoprirà solo da adulto, passò l'infanzia tra ospedali e pianoforte. Studia quindi musica in modo quasi ossessivo, teoria, composizione, arrangiamento. Non voleva solo cantare, voleva capire la musica. Ebbene, a 20 anni scrive canzoni per altri, lavora dietro le quinte, finché nel 1958 arriva il colpo di fulmine, Splish Splash. Un brano nato quasi per scherzo, che diventa un successo planetario.

All'improvviso Bobby Darin è ovunque, radio, TV, copertine, ma lui non si accontenta del rock and roll leggero, vuole qualcosa di più elegante, di più adulto, e lo trova. Nel 1959 incide Mack the Knife, una reinterpretazione jazz di un vecchio pezzo teatrale tedesco. Il risultato? Beh, un capolavoro. Oh,

0: out of sight.
1: La canzone resta settimane alla numero 1, vince un Grammy e trasforma Darin in un vero crooner internazionale al fianco dei grandi. Da quel momento Bobby diventa un camaleonte, passa con naturalezza dal pop al jazz, dal swing alle ballad romantiche come Beyond the Sea. Sul palco è carismatico, sicuro, magnetico, ma dietro le quinte continua a convivere con un cuore fragile e operazioni sempre più frequenti. Negli anni 60 fa una scelta rischiosa, cambia repertorio, incide canzoni folk, canzoni di protesta, prende posizioni contro la guerra, si avvicina ai movimenti per i diritti civili. Insomma, non vuole essere solo un intrattenitore, vuole dire qualcosa. Intanto Hollywood lo chiama, recita in diversi film e nel 1960 sposa l'attrice Sandra Dee, diventando una delle coppie più fotografate d'America. Ma la salute peggiora giorno dopo giorno, ogni concerto è una sfida fisica, ogni tour potrebbe essere l'ultimo. Eppure Darin continua. C'è una frase che amava ripetere, diceva: non so quanto tempo ho, per questo non ne spreco neppure un minuto. Nel 1973 però, a soli 37 anni, Bobby Darin muore dopo un intervento al cuore. 37 anni, sono veramente pochi. In così poco tempo però aveva venduto già milioni di dischi, vinto premi, recitato al cinema e lasciato alcune delle registrazioni più iconiche del pop jazz americano. La sua storia non è solo quella di un cantante di successo, quindi, è la storia di un uomo che sapeva di aver poco tempo e che lo trasformò in arte. Un crooner che cantava l'amore e lo swing, ma che viveva ogni giorno come fosse l'ultimo.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Su Radio Moto 4P, è il momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presenta Richard Chu.
4: All'origine della vita? Carboidrati e altri zuccheri nelle meteoriti.
5: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: Un gruppo internazionale di scienziati ha identificato zuccheri, ossia molecole fondamentali per la vita, in alcuni meteoriti. La scoperta si aggiunge alla crescente lista di composti biologicamente importanti identificati in oggetti simili a supporto dell'ipotesi che gli asteroidi, che possono dare origine a meteoriti, possono essere il teatro di reazioni chimiche in grado di produrre alcuni degli ingredienti che hanno condotto all'origine della vita. Se l'ipotesi è corretta, il bombardamento di meteoriti sulla Terra nelle sue fasi primordiali potrebbe aver aiutato la crescita della vita sul nostro pianeta. La ricerca fornisce la prima prova diretta della presenza di ribosio nello spazio e della consegna dello zucchero alla Terra. Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra prebiotica e potrebbe aver portato all'origine della vita.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: It's your top selector.

0: today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018.
3: 2018 logbook.
4: Edizione di martedì 30 maggio 2018 dello speciale Anonimi della Fede in onda su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, web radio che potete seguire via internet su diversi siti e diverse applicazioni, tra le quali la nostra ufficiale. Poi, naturalmente, in podcast anche sulla sezione specifica del nostro sito internet motoforpeace.it. Hanno dormito ancora in tenda nel cortile della missione cattolica di Fatima i nostri eroi di Moto for Peace che oggi lasceranno definitivamente lo Zimbabwe per fare ingresso in Botswana e raggiungere la città di Francistown, dove si fermeranno sino al 1° di giugno. Ieri sui social abbiamo pubblicato diverse fotografie che ritraevano Marco ed Alessio in opera su di un vecchio trattore ormai in disuso che però, grazie alla professionalità di Marco, è stato riparato per la felicità dei componenti della missione religiosa di Fatima. Ma sentiamo direttamente Marco. Marco, ciao Marco.
5: Sì, ciao Richard. Sì, ieri mattina ci siamo svegliati presto e la sorpresa è stata vedere questi poveri ragazzi che cercavano di accendere un trattore, ma non riuscivano. Allora, insomma, sono andato a vedere, sono andato a controllare, gli ho dato una mano e sono riuscito a farglielo partire. Praticamente ho revisionato il motorino di avviamento che ormai era arrivato alla frutta e purtroppo insomma era talmente ridotto male che c'era ben poco da fare. Comunque insomma al momento funziona, penso che la riparazione potrà andare avanti per un po'
4: ed andrà avanti sicuramente per tanto tempo. Grazie ancora Marco, ma dovete sapere che contemporaneamente Walter era al lavoro su due lavandini intasati che servono la casa del padre responsabile della struttura, e se ci fosse stato più tempo chissà quante altre cose si sarebbero potute sistemare. Il problema qui in Zimbabwe, ma in tanti altri paesi africani, è lo stato di conservazione delle cose che non esiste: case, edifici, complessi costruiti a suo tempo e soprattutto in epoca coloniale, quindi strade eccetera eccetera, ora non hanno più la possibilità di avere una corretta manutenzione a causa della mancanza di ricambi e soprattutto anche di personale specializzato. Per questo le cose vengono praticamente abbandonate e muoiono, e come puntualizza Dino sul proprio diario di bordo, ci vorrebbe veramente poco per ridare vita e colore a questa parte dell'Africa. Grazie per la vostra attenzione, è tutto per questa edizione, alla prossima ed un saluto da parte di Richard.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: International Music by Radio Moto for

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. He said, tell me a story.

0: Edu.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Va ora in onda. Moto News. Info su moto e viaggi.
5: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
4: Alburdi, Libia, 16 maggio 2010. Eccoci finalmente in un bel hotel di lusso 5 stelle, dopo gli scarrafoni, dopo gli odorini, in quello stanzone dove 14 di noi hanno praticamente passato una notte pazzesca con il Ghibli che ci ha svegliato in piena notte. Beh, ci meritiamo questo gran bel albergo. Oggi abbiamo attraversato il deserto libico e la cosa stranissima è che, anziché avere caldo, abbiamo preso fresco, dai 45 gradi di ieri ai 22 di oggi. Ma comunque anche il deserto, ragazzi, ha il suo fascino. Le dune color oro beige e poi è diventato argilloso tutto d'un tratto sul rosso, e intanto decine e decine di cammelli a pascolare. Alcuni hanno anche attraversato la strada e vederli da vicino fa una certa impressione, perché insomma sei conscio che sono liberi e non rinchiuso in uno zoo.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: È il 1972, in un piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

e c'è Reeling in Years, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi, con tre tecnici diversi, e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato, una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmal Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Owsley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Hei, jeg er Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Moto for Peace, radioen uten grenser.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
5: Scopo della missione:
4: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
6: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum. Brum brum, la macchina che...
7: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
4: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
9: Spazio. Ultima frontiera.
10: Questi sono i viaggi della nave stellare
11: Enterprise, nella sua missione diretta
12: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
13: e di nuove civiltà,
14: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
4: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
15: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: rivoluzione.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
5: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
6: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.
7: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
8: Va ora in onda solo le più belle.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: New York, 31 luglio 1972. La band che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Un'area di quasi 51 km quadrati ad un'altitudine media di 1.400 metri. Questa è Kathmandu. Una città caotica, trafficatissima e disordinata. La povertà si vede ovunque. Muoversi non è facile. Con un mezzo messo a disposizione dall'Interpol, ci spostiamo in collina per visitare un antico complesso religioso, lo Swayambhunath, popolarmente chiamato Tempio delle Scimmie, per via dei numerosi esemplari che vi soggiornano indisturbati. Si dice siano creature sacre. Il tempio ha un fascino tutto suo. Tra statue, odore di incenso bruciato e riti buddisti, ti attrae e diventa quasi parte di te. Ma il simbolo della città è la Bhaktapur. Impieghiamo quasi un'ora per spostarci di 20 chilometri. Un'antica città Newari, nella parte est della valle di Kathmandu. Antico centro carovaniero sulla rotta tra il Nepal e le Indie, che anticamente dominò il paese. Passeggiando tra i suoi vicoli, si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo. Tutto è perfettamente conservato e sembra quasi che l'invasione dei turisti turbi il sonno secolare di queste antiche mura, mettendone a repentaglio la loro incolumità. Il nostro tempo è scaduto. I giorni qui a Kathmandu sembrano fuggire via. Ci ritiriamo in buon ordine. Dobbiamo preparare tutto per il grande momento. La consegna delle 10 moto ai medici del villaggio del distretto di Kavre.
4: Venerdì 17 ottobre. Oggi è forse il giorno più importante della nostra missione. Vestiamo le uniformi e raggiungiamo il convento di Shechen Monastery. All'interno del grande giardino troviamo le moto già schierate e pronte per la consegna ai responsabili delle strutture sanitarie locali. La cerimonia si svolge in modo semplice alla presenza dell'Interpol, Criminalpol e dell'associazione Onlus Asia, con la quale abbiamo collaborato per la realizzazione di questa missione. Poi ci siamo noi, che proprio negli ultimi chilometri di strada percorsi abbiamo potuto apprezzare l'importanza e l'utilità di questo dono. È forse l'unico mezzo che permette ad un medico di raggiungere villaggi in zone impervie spesso flagellate dal maltempo nel più breve tempo possibile, facendo fronte a eventuali emergenze mediche. Ed infine eccoli i bambini del Nepal con i loro vestiti coloratissimi, ad emozionarci con canti tradizionali di questo incredibile paese.

0: La cerimonia si conclude con la consegna ai medici delle buste contenenti i documenti e le chiavi delle moto. È un momento particolarmente toccante che rimarrà nel nostro cuore, arricchendo ancora di più il grande bagaglio di esperienze del team di Moto for Peace.
1: Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato.
2: Era quasi impensabile all'inizio pensare di dover arrivare fino a qua e invece ci siamo riusciti e siamo qua.
1: Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto.
3: Oggi è stata una cerimonia fantastica, nella sua semplicità comunque, grazie alla presenza dei bambini, è stata una cerimonia veramente commovente.
2: Ti si stringe il cuore quando vedi questi bambini, queste persone che ci aspettavano, no? Ci aspettavano e noi abbiamo preso la strada più lunga per arrivare però.
1: Vorrei ringraziare tutti e tutti sono per primi i miei compagni di viaggio che hanno lavorato e hanno sofferto con me.
3: Mi rimarranno un sacco di cose positive, con tutte le negatività che abbiamo comunque avuto perché abbiamo dovuto superare diversi momenti di difficoltà.
2: Io penso che ognuno di noi tornerà a casa un po' più ricco e me lo auguro e auguro anche agli altri di tenerlo quanto più possibile dentro tutto quello che abbiamo vissuto, di non dimenticarci troppo presto di quello che abbiamo fatto, che abbiamo visto, delle esperienze che abbiamo vissuto.
0: Dopo 53 giorni di viaggio e 16.300 km percorsi, è giunto il momento di tornare a casa. I saluti non ci piacciono, preferiamo gli arrivederci e così lasciamo dietro di noi anche questa avventura con lo sguardo volto verso il futuro. Porteremo con noi esperienze, gioie, difficoltà di un viaggio incredibile che da Roma, attraversando Europa e Asia, affrontando 1000 difficoltà, ci ha portato fino a Kathmandu. Si torna dai nostri cari, dalle nostre famiglie, ognuno nel proprio paese, ma dentro di noi siamo già pronti ad affrontare una nuova missione. È solo questione di tempo, è solo un arrivederci.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
5: Voyage, voyage, hier ist Desi Alès.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: la missione umanitaria di moto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
3: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa, e mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti e quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Dagestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente, e poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga, e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atirau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene, che questa volta in uscita non ci siano troppi problemi burocratici, eccetera, eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
6: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Sette eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
16: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
18: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
18: Grazie.
20: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. that great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
14: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
16: Scopo della missione:
14: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Gianluca Gentileschi e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Abbiamo interrogato l'intelligenza artificiale chiedendo: ai tempi dei Romani sulle Alpi non esistevano i ghiacciai? Anche allora c'era il riscaldamento globale? Ecco la risposta. Durante il periodo dell'Impero Romano, in particolare intorno all'inizio dell'era volgare, primo secolo d.C., le Alpi erano effettivamente caratterizzate da condizioni climatiche diverse da quelle odierne. Tuttavia, dire che non esistevano ghiacciai è un'esagerazione, ma è vero che durante l'epoca romana molti ghiacciai alpini erano meno estesi rispetto a oggi, e alcune zone oggi coperte dai ghiacciai erano probabilmente libere dal ghiaccio. Questo fenomeno è collegato a un periodo climatico noto come ottimo climatico romano, che va dal 250 a.C. al 400 d.C., durante il quale le temperature in Europa e più in generale nell'emisfero nord erano più miti rispetto ai secoli precedenti e successivi. Durante questo periodo le temperature erano abbastanza elevate da permettere una certa espansione agricola e un clima relativamente favorevole alla vita umana. Questo periodo fu seguito dal cosiddetto periodo buio climatico e dalla piccola era glaciale, che va dal 14 al 19 secolo, quando i ghiacciai crebbero nuovamente e avanzarono in molte regioni montuose europee. Non possiamo però parlare di riscaldamento climatico in senso moderno, cioè causato dalle attività umane nel caso dell'ottimo climatico romano. Le fluttuazioni climatiche dell'epoca erano principalmente dovute a fattori naturali come la variabilità solare e le oscillazioni dell'orbita terrestre. A differenza del riscaldamento globale attuale, che è largamente influenzato dalle emissioni di gas serra dovute alle attività industriali umane, almeno è quello che si dice, le variazioni climatiche in epoca romana erano parte dei cicli naturali di lungo termine del clima terrestre. In sintesi, durante l'epoca romana le Alpi avevano probabilmente ghiacciai meno estesi rispetto ad oggi, ma questo era il risultato di variazioni climatiche naturali e non di un riscaldamento globale antropogenico come quello che osserviamo oggi. A tal proposito, sono numerosissimi gli scienziati che non credono al riscaldamento globale odierno, e dopo la risposta dell'intelligenza artificiale, anche noi ci poniamo un quesito. Se già in passato si sono registrate variazioni climatiche molto ma molto più accentuate rispetto a quelle odierne, quelle che oggi ci vengono prospettate insistentemente dai media potrebbero essere di tipo naturale e non provocate solo ed esclusivamente da noi umani. E perché disturbarsi con così tanta perseveranza ed impegno sul green e non si fa nulla per fermare le guerre che tutto fanno tranne che ripulire il pianeta?
4: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Ci sono uomini che vincono gare e poi ci sono uomini che diventano leggenda. Questa è la storia di un uomo piccolo di statura ma così grande da sembrare invincibile. Si chiamava Tazio Nuvolari.

Era nato a Mantova, aveva il fisico minuto di un fantino, più che di un pilota, 1,64 m appena, eppure quando si sedeva al volante sembrava capace di piegare il destino. Nel 1924 accade qualcosa che avrebbe fermato chiunque. Nuvolari è ferito, ha le costole rotte, il corpo è una mappa di dolore e bende, non riesce neppure a salire da solo in autovettura. I meccanici lo prendono di peso, lo issano nell'abitacolo, qualcuno pensa che sia una follia. Lui stringe il volante, parte e vince il campionato europeo. Fine della storia, ma neppure per sogno. Pochi mesi dopo il circuito del Tiguglio, la sua macchina esce di pista. Lo sterzo è danneggiato, per un pilota normale sarebbe il ritiro, per Nuvolari è un dettaglio. Prende una chiave inglese, la infila nel meccanismo dello sterzo e trasforma un attrezzo da officina in una parte dell'automobile. Riparte e vince ancora. Fine della storia? No, non ci siamo ancora. Siamo alla 1000 miglia del 1930. Davanti a lui c'è il rivale più temuto, Achille Varzi. È notte fonda, le strade sono buie. Varzi conduce la corsa e Nuvolari osserva da lontano, lo studia. Poi gli viene un'idea che sembra uscita da un romanzo. Spegne i fari, completamente al buio, corre per chilometri, guidando quasi alla cieca. Nessuna luce tradisce la sua presenza, nessun riflesso nello specchietto. Quando Varzi si accorgerà di lui, sarà troppo tardi. Nuvolari gli sarà già accanto, lo supererà e vincerà anche la 1000 miglia. Fine della storia? Ma no! Perché il capolavoro deve ancora arrivare.

L'anno è il 1935. Siamo sul circuito del Nürburgring, in Germania. Sugli spalti siedono migliaia di spettatori, tra loro le massime autorità del regime nazista, persino il Führer Adolf Hitler. Le Mercedes e le Auto Union sono mostri meccanici, sono potenti, sono veloci e sono moderne. La loro superiorità sembra schiacciante. Beh, in fondo l'Alfa Romeo di Nuvolari ha quasi 200 cavalli in meno. La matematica non lascia speranze, ma le leggende non leggono la matematica. Giro dopo giro, curva dopo curva, Nuvolari attacca, recupera, rischia, sfida l'impossibile. All'ultimo giro supera il tedesco Manfred von Brauchitsch. Il pubblico ammutolisce, poi esplode. Ha battuto i giganti a casa loro. Ha umiliato le macchine considerate invincibili. Ha compiuto una delle più grandi imprese della storia dell'automobilismo. Passano gli anni, le gare diventano ricordi, le automobili cambiano, i campioni invecchiano, ma le leggende no. Nel 1976 un musicista bolognese sta lavorando a un album dedicato al mondo dei motori. È piccolo di statura, ma ha una fantasia immensa. Si chiama Lucio Dalla. Davanti a un pianoforte legge i versi scritti da Roberto Roversi e ritrova in quelle parole qualcosa che sente vicino, perché anche lui, come Nuvolari, sa che la grandezza non si misura in centimetri. Nasce così una canzone destinata a diventare immortale, una canzone che racconta un uomo fatto di velocità, coraggio e poesia. Una canzone che non dominò le classifiche, le conquistò nel cuore degli italiani. Da allora, ogni volta che quelle note risuonano, Tazio Nuvolari torna a vivere, non come un pilota, non come un campione, ma come ciò che è sempre stato, l'uomo che correva più veloce della paura.

Mari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità di oltre 60 km orari, 10 punti in meno.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo e uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva, i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere gli interlocutori, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Maxi, Mega, Mix, by Richard Chu.

0: can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
5: Scopo della missione:
4: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.
6: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
9: In molti paesi, nonostante non sia obbligatorio, è fortemente consigliato avere con sé una giacca riflettente e una delega a condurre il motociclo di proprietà terzi, se preso in prestito, autenticata da un notaio.
10: Behind! Dietro le storie della musica.
11: L'incontro tra Paul McCartney e Michael Jackson fu uno di quei momenti in cui due mondi musicali enormi si incrociarono.

Tutto ebbe inizio verso la fine degli anni 70. Michael Jackson era già una star mondiale grazie ai Jackson 5 e alla sua carriera solista emergente, mentre Paul McCartney era reduce dal successo con i Beatles e continuava a dominare le classifiche anche da solista. I due si incontrarono all'inizio degli anni 80 durante alcune sessioni e ambienti dell'industria musicale. Fu però il produttore Quincy Jones, che stava lavorando con Michael Jackson, a fare da ponte più concreto tra i due. McCartney, sempre aperto a collaborazioni, rimase colpito dall'energia e dal talento di Michael, mentre quest'ultimo ammirava profondamente McCartney sin da giovane. Il loro rapporto artistico prese forma con due brani diventati iconici. The Girl Is Mine, inclusa nell'album Thriller, fu il primo vero duetto tra i due. Il pezzo mostrava un lato leggero, quasi teatrale, della loro collaborazione. E poi 666.

del 1983, contenuta nell'album Pips of Peace, ebbe un enorme successo commerciale e mostrò una chimica artistica ancora più forte. Ebbene, durante questo periodo i due sembravano amici oltre che collaboratori, passavano molto tempo insieme, registravano in studio e condividevano idee musicali. Però ci fu un punto di rottura. La loro relazione si incrinò per una questione molto meno artistica e molto più finanziaria. McCartney, che aveva imparato a sue spese quanto fosse importante possedere i diritti delle canzoni, soprattutto dopo le vicende legate al catalogo dei Beatles, parlò spesso a Michael Jackson dell'importanza di investire nell'editoria musicale. Jackson prese il consiglio molto sul serio e nel 1985 acquistò il catalogo ATV Music Publishing, che includeva i diritti di molte canzoni dei Beatles. Questo colpì profondamente McCartney, che sperava un giorno di riottenerne i diritti. Da quel momento però il rapporto tra i due si raffreddò molto molto drasticamente. Quella che tra Paul McCartney e Michael Jackson rimase è una storia affascinante, iniziata con una stima reciproca e collaborazione artistica, ma segnata poi da una delle decisioni di business più discusse della storia della musica. E poi dicono che gli affari non guastano l'amicizia. È un esempio perfetto di come nel mondo della musica però genialità e creatività e interessi economici possono intrecciarsi a volte in modi imprevedibili.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta Dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
2: Abbiamo un sito tutto nuovo: www.moto4peace.it.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Pepsi Prebiotic Cola in Original and Cherry Vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018
3: logbook. Edizione di martedì 5 giugno 2018 dello speciale Anonimi della Fede in onda su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, web radio che potete seguire via internet su diversi siti e diverse applicazioni, tra le quali la nostra ufficiale, e poi naturalmente in podcast anche sulla sezione specifica del nostro sito internet motoforpeace.it. Come ormai sapete, il team si trova nella Repubblica Sudafricana, nella stagione invernale, sì, perché lì si avvicinano proprio all'inverno, con al mattino presto e la notte temperature che si avvicinano anche a un solo grado sopra lo zero. Ci sono delle novità tra i componenti del team. La prima ce la racconta direttamente il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino.
4: Ciao Richard, buongiorno. Allora, due ottime notizie. La prima che ci viene dal Botswana, anzi perdonami, la prima che ci viene dallo Zimbabwe ed è di Luis, che era stato trasferito perché aveva questo problema ai reni, che invece si è risolto in maniera spontanea e domani Luis torna a casa. Quindi questa è già una notizia meravigliosa. La seconda è quella di Riccardo. In Botswana, a Francistown, ha terminato la terapia e anche lui aspetta di essere dimesso. Quindi, ci sentiamo tutti meglio. Queste notizie ci tranquillizzano e quindi, alla fine, tutto è bene quello che finisce bene. Un caro abbraccio.
3: Eh sì, è proprio così, per fortuna. Tutto bene quel che finisce bene, ed è andata bene anche a Veronica Marcos, a quanto pare, che ieri è ripartita per la Spagna. Ascoltiamola.
5: Ciao Richard, sono Veronica. Ya sto nell'aeroporto de Johannesburgo. E per me il viaggio è finito, però Moto for Peace continua verso la prossima missione qua in Sudafrica. Per me è stato veramente un piacere, come sempre, fare questa tappa di un mese con il gruppo e condividere, sì, è questa la parola che voglio dire, se è corretta meglio, tutti questi momenti, le buoni momenti e, come no, quando succede qualche cosa come le noi amici Luis e Riccardo. Però tutto sempre Moto for Peace, e così è Moto for Peace, un'avventura. Un bacio grande a tutti e anche per gli ascoltatori di Moto for Peace. Bacio, ciao.
3: Buon rientro a te Veronica e buona giornata al team, che stamane a Pretoria ha notato i display della temperatura dei propri mezzi, che segnavano solo 4 gradi. Per fortuna oggi la tappa è davvero cortissima e raggiungeranno Edenval, mentre domani 6 giugno raggiungeranno una delle tre capitali della Repubblica Sudafricana, e cioè Bloemfontein. È tutto per questa edizione, un saluto da parte di Richard.

L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. C'è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro, altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prenda in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Well, fuck, Larry. You didn't have to fucking do them like that, man.
1: I played everything I knew.
0: Oh, my God!
1: That's all I know.
0: If you didn't know it, Larry Franklin's my favorite fiddle player in the entire universe. I'd put Larry up against a motherfucker from Mars. And I hear they're fucking good.
2: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
3: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
2: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
4: Behind. Dietro le storie della musica.
5: A 1, 2, a 1, 2, 3, 4.
6: Dalla fine degli anni 70 ad oggi, cioè da quando faccio praticamente la radio, ho sempre avuto un'attenzione particolare per le copertine dei dischi. In realtà anche da prima, quando, insomma, da bambino osservavo le foto o i disegni sui dischi che collezionavano mio papà o mio zio. E non nascondo di avere ancora un 33 giri dell'allora orchestra Mantovani, molto in voga nell'America degli anni 50. Negli anni comunque ho molto apprezzato, e anche io ho collezionato dischi con copertine che poi sono diventate un'icona del Novecento. Basti ricordarne alcune, tra le quali quelle più iconiche, come il prisma dei Pink Floyd, la zip dei jeans degli Stones, ideata da Andy Warhol, o la stessa banana gialla dei Velvet Underground, sempre disegnata da Andy Warhol, il dirigibile degli Zeppelin, per esempio fotografato sulle Zeppelin 4, la regina Elisabetta con la spilla da balia sul labbro a simboleggiare il momento punk nel disco dei Sex Pistols, o la colomba bianca sul manico della chitarra, nel disco che rievocherà la Tre giorni di pace, amore e musica di Woodstock. Queste solo alcune per citarne tra le più famose, ma credo che la più famosa in assoluto, per quanto mi riguarda, sicuramente quella che ho più a cuore, è la famosa copertina dell'album Abbey Road dei Beatles. Immortala i Fab Four intenti ad attraversare l'omonima strada sulla quale si trovano gli studi di registrazione in cui sono nati i loro capolavori. Situati in una elegante residenza dell'Ottocento, gli studi furono inaugurati nel 1931 per opera della Gramophone Company, società che in seguito a una fusione con la Columbia Gramophone Company diede vita alla EMI. Destinati principalmente a registrazioni di musica classica, verranno però in seguito utilizzati per la prima volta in ambito rock da Cliff Richard nel 1958. Nel 1970 poi, dopo l'uscita dell'album dei Beatles, gli stessi studi assumono il nome di Abbey Road Studios, in onore della band che li ha resi immortali. Oltre che dai Beatles, sono però poi in seguito stati utilizzati anche da altri numerosi artisti, tra i quali spiccano sicuramente i Pink Floyd, che qui hanno creato i loro primi album, fino ai bestseller come The Dark Side of the Moon o Wish You Were Here. Le strisce pedonali, per intenderci quelle sui quali i quattro di Liverpool camminarono, quelli della strada di Abbey Road, verranno iscritte nella lista riservata a monumenti di rilevanza storica, artistica e culturale per la nazione inglese.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Lucien e questo è il mio singolo My Heart Mine.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
1: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa, e mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti e quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Dagestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente, e poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga, e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atyrau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene, che questa volta in uscita non ci siano troppi problemi burocratici, eccetera, eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
17: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
16: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
17: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
16: Grazie.
18: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
19: Scopo della missione:
18: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze. International Music by Radio Motor.

0: il vento, palla al centro.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Si parla tantissimo di CO2 e riscaldamento globale, ma vi siete mai chiesti da chi è stata promossa questa teoria? Sembrerebbe che la storia del riscaldamento globale causato dalla CO2 ruoti addirittura attorno ad una falsa ricerca scientifica pubblicata nel 1972 dal Club di Roma di Rockefeller e Agnelli dal titolo Growth. Il fisico di fama mondiale William Hepper ha criticato duramente l'allarmismo climatico, sostenendo che l'aumento della CO2 nell'atmosfera non rappresenta una minaccia, ma anzi è benefico per la vita sulla Terra. Hepper definisce la narrativa del pericolo della CO2 una storia di paura inventata, sottolineando che senza di essa la vita non esisterebbe. Egli ricorda che in passato i livelli di CO2 sono stati molto più alti di oggi. Eppure in quei periodi la vita è prosperata, mentre epoche con bassa CO2 sono state più difficili. Contrariamente alla visione dominante, Hepper afferma che la CO2 favorisce la crescita delle piante e gli ecosistemi e che non ci sono prove scientifiche che dimostrino un pericolo reale derivante dall'aumento dei gas serra. La sua posizione sfida il mainstream climatico, accusando certi gruppi di alimentare paure ingiustificate. Questa dichiarazione mette in discussione le narrative apocalittiche sul cambiamento climatico, offrendo una prospettiva scientifica alternativa.
4: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
5: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: dietro le storie della musica.
1: Nato nella zona est di Londra nel 1948, Mark Bolan, prima di tentare di sfondare nella scena musicale nello stesso periodo di altri giovani autori come David Bowie o Cat Stevens, era un giovane mod e un modello nascente di comportamento maschile. Il suo vero nome era Mark Feld, lo cambiò nel 66 quando uscì con un 45 giri dal titolo The Wizard, prima di diventare un membro dei Jones Children, che è stato probabilmente il primo gruppo rock travestito della storia. Questa formazione raccolse due discreti successi in Inghilterra con Desdemona e Go Go Girl, incisi per l'etichetta Track. Più o meno nello stesso periodo registrò del materiale per l'album della Track, Banning of Dovers, che non fu pubblicato fino al 1974. Mark Bolan tentò poi di formare un gruppo elettrico di 5 membri che si dice fallì quando la ditta di noleggio degli amplificatori ritirò loro l'equipaggiamento. I due membri superstiti, Bolan e il percussionista Steve Peregrine Took, cominciarono a lavorare come duo acustico nel 68 con il nome di Tyrannosaurus Rex. Il primo e il secondo album erano esclusivamente acustici, realizzati con composizioni di Bolan molto influenzate dalle sue mitologie personali. A partire dal terzo album, Prophets, Seers and Sieges, del 1969, Mark Bolan allargò la strumentazione e scrisse alcune delle sue migliori canzoni. Steve Took se ne andò poco dopo, soprattutto per la sua incapacità di esprimere la sua personalità nel lavoro del duo, e venne sostituito da Mick Finn. Finn debuttò nell'album del 1970 Bird of Stars, che fu una raccolta di transazioni in cui Mark Bolan introdusse la chitarra elettrica in diversi brani. Fino a quel punto i Tyrannosaurus Rex erano un duo di scarso seguito. All'inizio di quel fenomeno che la stampa inglese del tempo chiamava boom progressivo, che cercava un pubblico in concorrenza con i contemporanei, a quei tempi i più fortunati erano i Ten Years After, i Jethro Tull o i Fleetwood Mac. Poi verso la fine degli anni 70 Mark Bolan e Finn, che lavorarono allora con il nome abbreviato di T-Rex, arrivarono al numero 2 delle classifiche inglesi con il 45 giri Ride a White Swan, che fu pubblicato contemporaneamente all'album T-Rex, prima uscita per l'etichetta Fly, ora defunta. Il pubblico di Mark Bolan cambiò quindi radicalmente nel giro di pochi mesi. Con l'aggiunta del bassista Steve Curry e del batterista Bill Legend, i T-Rex consolidarono il loro successo, interessando sempre più adolescenti, con Hot Love, che per 6 settimane al principio del 71 fu in testa alle classifiche inglesi, ma soprattutto con Get It On, che verso la fine dell'anno ebbe un successo della stessa portata.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Anche se per noi il pane è quotidiano e la moto, oggi vi sveleremo alcune curiosità sul mondo delle due ruote, ma questa volta tratteremo la bicicletta. La bicicletta ha una storia di oltre 200 anni, con la prima bicicletta inventata da Carl Drace nel 1817. La prima gara ciclistica si è svolta nel 1868 a Parigi, mentre il primo Giro d'Italia è partito da Milano nel 1909. Il ciclismo comprende diverse discipline, tra cui la mountain bike, il BMX e il ciclocross. Nel 1964 è stata creata la bicicletta pieghevole Graziella, diventata un'icona di design italiano. Nel 1935 Fred Birchmore ha compiuto il primo giro del mondo in bicicletta. La bici più costosa del mondo è la mountain bike 24K Gold Extreme rivestita d'oro e dal valore di $1 milione. L'Emilia-Romagna è la regione italiana, invece, è con più chilometri di piste ciclabile per abitante. Nel 1948 il ciclista Gino Bartali contribuì a calmare gli animi in Italia dopo un attentato politico. Il record di velocità in bicicletta è stato stabilito nel 2018 da Dennis Müller, che ha raggiunto i 296 km orari, trainata da un dragster.

0: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Hot music in the mix with your favorite DJ.

Oggi vi raccontiamo la storia di una delle interpreti più iconiche, raffinate e riconoscibili della musica italiana. Una voce che non assomiglia a nessun'altra è quella di Ornella Vanoni. Ornella nasce a Milano nel 1934 in una famiglia borghese. La sua non è l'infanzia tipica di chi sogna il palcoscenico. Studia in collegio, cresce in un ambiente rigoroso, ma dentro di lei c'è già il seme di qualcosa di diverso. A 20 anni capisce che il suo destino non è fatto di uffici e convenzioni, ma di luci, pubblico e creatività. Decide così di iscriversi al piccolo teatro di Milano, dove incontra il suo primo grande maestro, Giorgio Strehler. Ed è proprio lì che nasce l'Ornella che conosciamo, intensa, capace, magnetica. Gli anni 50 sono quelli della formazione teatrale, ma è negli anni 60 che arriva il salto. Strehler la spinge verso un repertorio particolare, fatto di storie di mala, di personaggi ai margini della città. Nasce così la cantante della mala, quella voce bassa e sensuale che racconta ladri, donne perdute, amori impossibili. Canzoni come Le mantellate, Lo zalfara fanno scalpore. Ornella è elegante e allo stesso tempo inquieta, sofisticata, ma popolare. Una combinazione che nessuno aveva mai visto. Il successo vero arriva con la canzone Senza fine, scritta per lei da un giovane che di lì a poco diventerà leggendario, Gino Paoli.

0: tra Ornella e Gino nasce un legame artistico, umano ma anche sentimentale, uno di quelli destinati a segnare la storia della musica italiana. È un amore complicato, fatto di passione, di arte, di sofferenza e ispirazione. Da quella stagione nasceranno brani indelebili come Che cosa c'è e Me in tutto il mondo. La voce di Ornella è già un marchio, un modo di cantare parlato, sussurrato, intimo, che non urla mai, ma arriva sempre dritto all'anima. Con gli anni 70 e 80 Ornella Vanoni si reinventa più volte, collabora con autori come Dario Fo, Bruno Lauzi, Paolo Conte, Enzo Iannacci e dà vita a un repertorio sempre più ampio, sempre più sofisticato e internazionale.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più.
0: È una delle prime artiste italiane a flirtare con il jazz, con il pop d'autore e con la bossa nova. La sua interpretazione di L'appuntamento, versione italiana del brano brasiliano Sentado a Beira do Camino, diventa un classico assoluto. E poi Domani è un altro giorno, Tristezza, Io che amo solo te. In ogni sua interpretazione porta la sua impronta, quella eleganza malinconica che la rende inconfondibile.

Ornella non è solo una cantante, è una presenza, un modo di stare sul palco, un gesto nelle mani, un sorriso ironico. Le sue interviste sono divertenti, pungenti, spesso imprevedibili. È una donna libera, che parla dei propri desideri, delle proprie fragilità, dei suoi amori e del suo rapporto complesso con la fama. In una epoca che spesso chiedeva alle donne di essere composte e silenziose, Ornella era tutto il contrario, ma con intelligenza e soprattutto un'intelligente diretta e moderna. Negli anni 90 arriva un'altra pagina memorabile, la collaborazione con Paolo Fresu, che dà vita a uno dei progetti più poetici della sua carriera. La sua voce, ormai più matura e vissuta, trova nel jazz un partner ideale, morbida, sofisticata e sempre unica.

E poi arriva il 1999, l'anno della voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. L'album è realizzato con Toquinho e Vinicius de Moraes, che diventa un cult, un viaggio musicale che profuma di Brasile, di poesie, di mare, di saudade e soprattutto un successo senza tempo. Ma Ornella non si ferma, continua a pubblicare dischi, a esibirsi e a sorprendere. Il pubblico la ama anche per questo, la sua capacità di non prendersi troppo sul serio, di essere autoironica, di reinventarsi continuamente. È una delle poche artiste italiane ad aver attraversato 7 decenni di musica rimanendo sempre contemporanea. Nel 2018 poi partecipa al Festival di Sanremo con Imparare ad amarsi, insieme a Bungaro e Pacifico, una delle esibizioni più applaudite dell'edizione di quell'anno. Ornella dimostra che la sua voce, pur trasformata negli anni, ha ancora profondità emotiva che pochi possono permettersi. Nel 2021 torna a Sanremo come ospite mentre prosegue la sua attività discografica e teatrale. Collaborerà con giovani artisti, si apre a progetti nuovi, esplora sonorità diverse. È amata da artisti di ogni generazione, prendiamo ad esempio Samuele Bersani, Francesco Gabbani, Giulio Sangiorgi. Oggi Ornella Vanoni è più di una cantante, è un'icona culturale, una donna che ha saputo attraversare la musica italiana senza mai perdere la propria identità. Una voce inimitabile, un volto che racconta storie, passioni, ironia, fragilità e forza insieme. E mentre passano gli anni, lei continua a vivere l'arte con quella disarmante semplicità che l'ha sempre contraddistinta. Io canto la vita che ho vissuto, diceva spesso, ed è forse questo il segreto della sua longevità artistica che ancora oggi apprezziamo. Ornella Vanoni canta se stessa, senza maschere, senza filtri, con quella voce bassa, velata, profondissima, che sembra parlare più che cantare. È una voce che ha accompagnato intere generazioni e continuerà a farlo molto a lungo. Questa era la storia unica e irripetibile di un'artista incredibile come Ornella Vanoni, una delle più grandi signore della musica italiana. Ciao Ornella, buon viaggio e grazie per quello che ci hai donato.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto. Perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e...

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Lezioni umanitarie di moto. Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
1: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
2: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti e quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Dagestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente. E poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atirau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene, che questa volta in uscita non ci siano troppi problemi burocratici, eccetera, eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
20: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo.
1: Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
13: Scopo della missione:
1: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
3: Cocktail Magazine.
4: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
5: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green. E dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala, basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave, più CO2 significa più vita, non catastrofe.
6: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

Una delle band che viene comunemente ascritta al mondo indie e sulla quale si accendono i riflettori è quella capitanata dalla criptica e seducente Florence Welch. Nel 2009 Florence and the Machine pubblicano Lungs per la Island Records, disco che riscuote da subito grandi apprezzamenti di critica e pubblico e viene premiato come album dell'anno ai Brit Award 2010, e fa strada alla Welch lungo un prevedibile percorso di accostamenti ad artiste come Kate Bush, Tori Amos o Fiona Apple. Nel 2011 è la volta di Ceremonials, che esordisce al primo posto della classifica britannica, seguito da How Big, How Blue, How Beautiful del 2015 e da High As Hope del 2018. Il canto travolgente di Florence Welch si nutre di fiaba e romanticismo e mette sempre più in luce, disco dopo disco, il suo lato oscuro e i suoi conflitti interiori. La macchina assemblata dalla rossa cantautrice inglese e dalla tastierista e co-produttrice Isabella Summers si muove in una teatrale commistione tra indie, pop, alternative pop, art rock, orchestrazioni da camera e sapori visivamente barocchi, al limite del cinematografico.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
5: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Schuh, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
6: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare, un gesto completamente gratuito ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace, carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: quarta classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre

0: ricca nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong, invece all'ottava posizione l'Italia che guadagna un timido posticino mentre ne perde due la Cina che è settima, sesto posto per il Regno Unito che avanza di un posto mentre indietreggia di uno Singapore per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione.

Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: italiano. Anche noi ascoltiamo Radio
1: Motovisti Boschetti.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto
2: for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
4: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
5: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti. E quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Dagestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente. E poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atyrau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene, che questa volta in uscita non ci siano troppi problemi burocratici, eccetera eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
7: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Nel 2022 Moto4Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
4: Diario di bordo del 2016.
5: Quaderno de bitacora 2016. 2016 logbook.
6: 17 marzo 2016, anche nel lontano Centro America esiste il Made in Italy e forse non lo sanno neanche i nostri amici di Moto for Peace, che proprio ieri si sono ritrovati a visitare il famoso canale di Panama. E sì, perché ci sono delle nuove paratoie giganti che saranno presto utilizzate per l'ampliamento di questo famoso canale e sono state realizzate in Italia da un consorzio italo-spagnolo che si chiama GUP, all'interno del quale c'è il gruppo Salini in Preglio. Le paratoie sono pensate lunghe 57,60 metri, larghe 11, alte 30 metri e pesanti 3.000 tonnellate ciascuna e fanno parte del progetto terzo set di chiuse che permetterà il transito tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico delle navi post Panamax, che sono lunghe quasi 400 metri, capaci di trasportare 13.000 container, il triplo di quelle attuali. Panama è famosa in tutto il mondo per il suo canale, ma non solo. Lo stato dell'America Centrale è una realtà sorprendente. Dalle foto che riceviamo quotidianamente dal team, comprese quelle degli ultimi giunti, e cioè Stefano, Deborah, Riccardo e Nina, Panama City è una straordinaria città ricca di grattacieli, negozi e grandi strade. Poi, altra chicca, da Panama è possibile ammirare l'alba sui Caraibi e il tramonto sul Pacifico. Bellissimo. E a proposito di team di Moto for Peace, ci colleghiamo con Dino. Ciao a te, Dino.
7: Ciao Richard, eccoci qui. È passata un'altra giornata a Panama, ricca

0: Di avvenimenti, come senti, c'è il sottofondo di Radio Moto for Peace.
1: E non può che farmi piacere, anzi ci saranno anche delle altre novità nella programmazione. Senti Dino, a proposito di clima, com'è?
0: Che ti devo dire? Che la temperatura qua è sempre altissima, l'umidità è sempre pazzesca.
1: Bene, dai, dacci qualche informazione su quello che state facendo e soprattutto sulla questione dei container.
0: In mattinata al palazzo della municipalità abbiamo avuto la conferenza stampa con i giornalisti. Erano presenti il nostro ambasciatore, l'ambasciatore di Spagna, e poi c'erano alcuni rappresentanti del comune qua di Panama. E abbiamo avuto la possibilità di illustrare il nostro progetto, di far vedere alcuni video inerenti alle nostre attività. Ed è stata sicuramente una mattinata piacevole. Abbiamo avuto una calorosa accoglienza da parte dei nostri colleghi e soprattutto abbiamo risolto probabilmente il problema dei container. Il nostro spedizioniere da Roma, diciamo che ha contattato il transitario qui di Panama e praticamente ha fatto presente che determinate spese erano già state assolte. Il transitario di Panama ha detto che non se n'era accorto perché immagino che 1.000 euro ti possano scappare sicuramente e quindi sembra che è tutto ok. Ci rimane soltanto da ritirare i container e speriamo in una telefonata, perché qui si aspetta sempre una telefonata. E appunto di poter condurre l'operazione domani pomeriggio o al massimo dopodomani mattina. E quindi questa cosa è sistemata. Un'altra cosa invece molto bella che c'è stata oggi è stata la visita al canale, e vederlo è veramente una cosa impressionante, molto molto interessante. Ci è stato spiegato il funzionamento, è un'opera ingegneristica pazzesca se pensiamo che è stata iniziata nei primi del Novecento. Quindi è stata veramente una giornata molto molto interessante e presto vedrai le foto ed il video. Un abbraccio a te caro Richard e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
4: Su Radio Motofortis, el momento delle news.
5: Quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
6: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
7: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in 2 allestimenti, la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore. Ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
8: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
9: Alta rotación. 3 golpes de corriente sin interrupción.
10: High rotation. 3 current hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La straordinaria storia de La vita è adesso. Questo è il sottotitolo esplicativo e il nuovo libro di Ivan Fedele, autore, attore e docente, ma soprattutto fan e studioso di Claudio Baglioni, che al cantautore romano ha già dedicato più lavori, fra i quali le canzoni di Claudio Baglioni spiegate a mia figlia e i romanzi Non avrai altro Dio, All'infuori di Claudio e Malcomune e in mezzo Claudio. In questo Fedele racconta e descrive l'album del 1985 La vita è adesso, che quest'anno compie ben 40 anni e completa l'analisi con alcune interviste, fra le quali segnalo quella a Celso Valli e quella

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadial Square House su Ante Medie. Ciao.
2: Ok, start the music again.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 logbook.
6: Mesdames et messieurs, je vous retrouve avec plaisir sur le plateau de Speciale Diario di Bordo e sempre da Kathmandu. Mi sentite pimpante perché alla dogana tutto è andato per il verso giusto. Il caricamento del van, delle moto, la documentazione, eccetera. Ma sentiamo Dino, che sicuramente è più entusiasta di me.
7: Allora Dino, tutto bene quel che finisce bene?
8: Sì, tutto bene quel che finisce bene, ma fino alle 10 di questa mattina non sapevamo se potevamo spedire o meno, perché i documenti ci sono arrivati questa notte dalla frontiera con la Cina, da Zhang Mu, e praticamente avevamo sì queste carte in mano, abbiamo pagato, è vero, delle tasse, però non sapevamo se la dogana qui a Kathmandu accettava questa documentazione. E invece siamo stati fortunati, siamo andati lì, è andato tutto bene, il doganiere è una persona molto simpatica, rigorosa, ma nello stesso tempo molto gentile, ha controllato...
7: E poi volevo dire, è andata bene anche dal punto di vista preparativo, anche grazie al lavoro dei fratelli Strappini, perché il van è entrato in maniera...
8: Beh certo, se parliamo del carico, soltanto grazie all'impegno e alla genialità del personale dei fratelli Strappini, che praticamente siamo riusciti ad abbassare il furgone di circa 12 centimetri, prendendo dei cerchi, cioè togliendo le ruote, mettendo soltanto dei cerchi in ferro, alcuni dei quali tagliati ancora per abbassare ulteriormente l'altezza del mezzo. Comunque c'è stato un gran lavoro, perché poi non erano molto attrezzati qui in dogana, abbiamo dovuto far salire le moto con il muletto una a una all'interno del container, c'era un sole incredibile, non c'è mai stato un sole in questi 5 giorni come oggi, però ecco, abbiamo chiuso poco fa, sono le 5 del pomeriggio, siamo stati lì praticamente 7 ore, però siamo contenti perché abbiamo risolto tutti quanti i problemi. Ora il cargo si avvierà verso Calcutta, impiega una settimana per arrivare al porto e poi la nave 45 giorni fino a Livorno.
6: Tutto il team si è dato un gran da fare per caricare, scaricare, ricaricare, posizionare le moto, il materiale, le valigie da moto che prima sono state accuratamente imballate. Ma la giornata, dopo una bella doccia tiepida, ha ripreso vigore con un bell'invito da parte della polizia nepalese, beneficiaria del nostro furgone blu Iveco, che ha organizzato in nostro onore un cocktail barbecue all'aperto, con musica e canzoni tradizionali nepalesi e menù tipico del posto. La serata è riuscita e non sono mancati i cori e canzoni tradizionali italiane cantate da Francesco, Andrea e Daniele, che potrebbero avere un futuro al Festival di Sanremo.
9: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.
10: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace. Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti, automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab.
6: Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade. Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare e quella eolica per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 km di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.
7: Ciao, sono Richard e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Mapa Fortis, la radio senza frontiere.
1: Radio Mapa Fortis, the radio without frontiers.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
3: attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
4: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
6: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
5: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
7: I'm on top of the world!
5: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: L'unica classifica che si fa in due
2: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali. Radio
2: Model for Peace. Sigla, sigla!
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: Pippo Baudo, scomparso il 19 agosto 2025 all'età di 89 anni, ha inventato la televisione così come la conosciamo oggi, collezionando successi clamorosi da sette voci ai vertici della Rai giudicavano intrasmissibile e dovettero ricredersi visto il trionfo. A Domenica In, condotto dall'autunno del 1979 al 1985, passando per le edizioni di Fantastico del 1984 e 86 e le 13 edizioni del Festival di Sanremo, da lui condotte un record, quella del 68, dell'84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 96, poi ancora nel 2002, 2003, 2007, 2008 e nel 2013 Baudo ha anche ricevuto il premio alla carriera dalla città di Sanremo. Oltre ad aver co-firmato diversi brani per artisti di spicco della scena musicale italiana, come per esempio Una Domenica Così per Gianni Morandi, Amore per la Vita, La Balena per Orietta Berti, Baudo ha anche contribuito a lanciare o rilanciare numerosi artisti come tra gli altri Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, e ha fatto da trampolino di lancio per le carriere di personaggi quali Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Elio e le Storie Tese e Andrea Bocelli. Vivo per

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Bentrovati dalla Bielorussia, detta anche Russia Bianca. Viaggiando ci siamo immediatamente accorti della sua conformazione fisica, formata da estese pianure e basse colline. Sappiamo anche che il sud presenta zone paludose in parte bonificate, a nord-est un'ampia zona di laghi. La Bielorussia, repubblica presidenziale, è indipendente solo dal 1991. Nel 1986 le regioni meridionali bielorusse furono danneggiate dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Questo incidente danneggiò gravemente l'economia della Bielorussia, causando gravi danni da contaminazione radioattiva alle coltivazioni e all'allevamento, oltre che un drastico calo nelle esportazioni. L'orologio lo abbiamo spostato in avanti di un'ora per il fuso orario e nella mattinata del 10 settembre incontro istituzionale presso il Ministero dell'Interno bielorusso. Il viaggio sta procedendo bene, a parte le solite piccole complicazioni meccaniche accusate dalla BMW di Mehmet e le difficoltà di messa in moto del furgone guidato da Vittorio. Per il resto tutto procede per il meglio. In questi lunghi viaggi e da queste latitudini il tempo però può cambiare repentinamente, come è accaduto ieri alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, dove si è abbattuto d'improvviso un violento temporale. Bisogna sempre avere l'antipioggia a portata di mano e non è mai semplice la vestizione, e soprattutto nei momenti in cui si deve scegliere se spogliarsi dall'antipioggia o continuare il viaggio si entra in crisi. Praticamente è sempre un rebus. Tornando a parlare di Minsk, oggi la polizia ci ha accompagnato per una visita guidata in città. Museo della Polizia, Museo della Grande Guerra Patriottica e poi in Pullman nei diversi punti della città, che conta quasi 2 milioni di abitanti ed è sede della Comunità degli Stati Indipendenti. Minsk presenta un clima continentale, con temperature invernali fin sotto i meno 20 gradi ed estati abbastanza calde. Luglio ha una media di 17 gradi. Ciò che si dice sulle donne bielorusse corrisponde al vero. È un po' come quando ci si reca in Svezia. La bellezza delle donne è unica, come è stata unica l'accoglienza della polizia bielorussa, sempre a nostra disposizione e con la massima assistenza.
5: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
6: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
5: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto4Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
9: Behind! Dietro le storie della musica.

0: che il paziente antartico non se la passasse bene lo sapevamo da tempo. La sua lenta agonia, più a largo del Cile, si tocca però con mano. Le pendici brulle rivelano uno scioglimento dei ghiacci che, secondo gli esperti, porterà in due secoli a un aumento del livello degli oceani di quasi 3,5 metri. Osservatorio privilegiato per gli scienziati, l'isola di Robert fotografa mutamenti che, anche quando meno evidenti, allarmano gli addetti ai lavori come il britannico Peter Conway. Il 97% della penisola antartica è ancora coperto dal ghiaccio. Non si scioglierà tutto da un giorno all'altro. Basta però che a scomparire ne sia solo una piccola parte per contribuire all'innalzamento del livello delle acque degli oceani. Il surriscaldamento delle acque porta allo scioglimento dei ghiacci in superficie che finiscono per cedere terreno anche sulla terraferma. Nei campioni che qui raccoglie da ormai 20 anni, la biologa cilena Angela Casanova legge i segnali di un cambiamento che sta inesorabilmente plasmando non solo i paesaggi, ma anche la flora del posto. Come sappiamo, l'Antartico è la zona che ha fatto registrare i più marcati incrementi di temperatura. Negli ultimi 50 anni si sono riscontrati aumenti nell'ordine dei 3 gradi. Riteniamo che queste piante siano efficacissimi indicatori delle variazioni climatiche e del surriscaldamento globale. A rischio è, secondo gli esperti, l'intero ecosistema antartico. Due nuovi e concordanti studi rimettono in discussione le precedenti teorie sull'equilibrio della terra, delle foche e dei pinguini, spendendo per la prima volta la definizione di mutamento inarrestabile e irreversibile. Oggi ciechi di fronte al cambiamento climatico, gli Stati Uniti potrebbero riaprire gli occhi tra 2 secoli su città come New York e Miami invase dall'acqua.
1: Canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: full.
1: Mongolia 2026,
2: la missione umanitaria di Moto
1: for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
4: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti. E quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Dagestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente. E poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atyrau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene, che questa volta in uscita non ci siano troppi problemi burocratici, eccetera eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
6: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

All right, please.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Una corsa contro il tempo e senza sosta, accompagnati da vedute che ti lasciano senza fiato e montagne da attraversare che salgono fino ai 4.000 metri. Compatti, andiamo avanti. Visto il fondo stradale, i problemi ai mezzi cominciano ad arrivare e anche la stanchezza si fa sentire. Qui l'ossigeno è più rarefatto e tutto il corpo ne risente. La concentrazione è massima e siamo consapevoli che una semplice distrazione potrebbe essere fatale alla missione. L'ultima sosta per il rifornimento la facciamo ancora con la luce del giorno. In frontiera non è possibile fare riprese e così, per evitare qualsiasi forma di pericolo, decidiamo di imballare tutte le attrezzature video e fotografiche fino a Kashgar, dove arriviamo in piena notte.
4: Giunti in dogana con la Cina, abbiamo avuto non qualche problema perché eravamo preparati. Sapevamo che purtroppo non potevamo fare le foto e né riprese. Ci hanno trattenuto molto, purtroppo ci sono stati diversi checkpoint, sia dei controlli di polizia che doganali. Ci hanno ovviamente controllato le moto, i documenti, i furgoni. Non è stato semplice. Poi comunque la tappa è stata stancante perché sono stati 600 km, se non sbaglio, tra cui circa 300 di sterrato.
5: Paroli andati, tutte e due, quelli anteriori. E avevo davanti a me due moto e un camion, non mi hanno tolto la visibilità. Quando ho visto questo mega fossato, ho detto o freno o accelero. Ho preferito accelerare, però la moto ne ha risentito.
4: Abbiamo preso addirittura l'acqua quando siamo saliti su in quota. È stata una tappa che ci ha messo a dura prova, per quanto mi riguarda. Sicuramente ho visto un po' tutti provati. Fantastica, stupenda. Ci rimarrà sicuramente scolpita nell'anima.
3: A Kashgar ci fermiamo un giorno per adempiere alle pratiche burocratiche prima di metterci in viaggio verso il tetto del mondo. Visite mediche, controllo dei mezzi e rilascio della patente e della targa cinese. Le tappe che dovremo affrontare saranno difficili non solo per tutte le incognite a cui ogni giorno dobbiamo far fronte e alle quali siamo ormai preparati, come problemi meccanici, fondo stradale e condizioni meteo, ma anche per la forma fisica. Sappiamo che sarà la parte più affascinante della missione, ma anche la più stancante e dura.
6: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jeganfoi, in Etiopia.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis.
0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Moto 4Bis.
4: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza Touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS Cornering, Quick Shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto 4Peace.
0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

nastri magnetici delle cassette consumate nelle autoradio. Le stazioni di servizio sembravano piccoli pianeti illuminati nel buio, luoghi dove il tempo rallentava tra il rumore delle pompe di benzina e il profumo del caffè notturno. Ogni città lasciava qualcosa addosso ai musicisti. A Napoli il vento salato del porto, a Genova il silenzio dei vicoli bagnati, a Rimini le luci delle balere sul mare. Insomma, ovunque c'era qualcuno che aspettava quella musica come si aspetta una lettera importante. Le radio private intanto iniziavano a riempire l'etere, le frequenze si sovrapponevano tra fruscii e scariche elettriche, ma bastavano poche note per riconoscere il suono degli ensemble. Nei bar i gestori abbassavano la voce delle televisioni, i tassisti guidavano più lentamente per ascoltare quella musica, le coppie si cercavano con gli occhi senza sapere bene cosa dire. Insomma, era un'Italia inquieta e luminosa insieme. Gli anni di piombo scorrevano accanto alle estati in Riviera, le piazze si riempivano di cortei durante il giorno e di musica la sera. Le persone avevano paura del futuro, ma continuavano a ballare come se il ritmo potesse tenere lontano tutto il resto. Dietro i palchi improvvisati delle feste patronali, i musicisti aspettavano il loro momento osservando il pubblico. C'erano marinai in licenza, ragazze con le gonne leggere, uomini stanchi usciti dalla fabbrica, bambini addormentati sulle sedie di plastica. Le luci colorate giravano lente sopra le teste e attiravano nugoli di insetti estivi. Poi arrivavano le prime note. La musica si spargeva nell'aria calda come una corrente marina. Le coppie iniziavano a muoversi piano, qualcuno chiudeva gli occhi, qualcuno ricordava un amore lontano. Nelle notti più fortunate sembrava che il tempo si fermasse davvero. Le canzoni parlavano di distanze, di ritorni, di nostalgia. E forse era proprio questo il segreto del gruppo: riuscire a dare voce a quella malinconia dolce che abitava negli anni 70 italiani. Quando i concerti terminavano restavano solo sedie vuote, bicchieri abbandonati e il ronzio dei neon. Il furgone quindi ripartiva nella notte. Le strade provinciali scorrevano deserte tra campi neri e cartelloni scoloriti e dal finestrino entrava aria fresca e odore di pioggia lontana. Intanto alla radio da qualche parte una loro canzone continuava a suonare e per chi era rimasto sveglio a quell'ora impossibile sembrava la colonna sonora perfetta di un paese che stava cambiando pelle senza sapere bene dove sarebbe arrivato.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.
3: Moto for Peace ha esordito nel 2000 con la tappa Roma Capo Nord, nel 2001 Roma Kosovo. Nel 2002 la Cina è vicina, attraversando l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Federazione Russa, il Kazakistan, il Tibet del Nord per raggiungere infine Pechino. Nel 2003 tour europeo. Nel 2004 un ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. Nel 2005 missione a Tangeri e tour delle province italiane. Nel 2006 missione di pace in Medio Oriente, attraverso la Grecia, la Turchia, la Siria ed il Libano. Nel 2007 l'indimenticabile sudamericano, partendo da Caracas e raggiungendo la Terra del Fuoco attraverso la mitica Carretera Panamericana e quindi attraversando il Venezuela, la Colombia, l'Ecuador, il Perù, il Cile, la Bolivia e l'Argentina. Nel 2009 la volta de l'Africa nel cuore, attraverso il Camerun, la Nigeria, il Niger, il Burkina Faso, il Mali ed il Senegal. Nel 2010 il team di Moto for Peace torna in Africa attraversandola per intero, da nord a sud, con Africa 16.000, in realtà 17.000 chilometri attraverso la Tunisia, la Libia, l'Egitto, il Sudan, l'Etiopia, il Kenya, la Tanzania, il Malawi, il Mozambico ed il Sudafrica. E nel 2011, Red Crossing in China, 12.000 km in Cina, attraversando 12 province e città come Shanghai, Hangzhou, Nanshan, Nanjing, Pechino. Oltre 45 giorni con temperature fino a 43 gradi ed il 98% di umidità. Una missione che Moto for Peace si è impegnata di portare a termine per sostenere l'iniziativa umanitaria promossa dalla QJ a seguito del violento sisma verificatosi nell'aprile del 2008 nel continente asiatico ed in particolare nella regione del Sichuan.
4: Sudamericano, ole, musica latina, hola, en radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
7: È tempo di Sudamericando.

0: emozioni umanitarie di moto. Fortis,
1: le ultime notizie con Richard Hsu.
2: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
3: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
2: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
3: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
2: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
3: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta... insomma con tanta passione.
2: Sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
3: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
2: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
3: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
4: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

0: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
1: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
0: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
1: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
0: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
1: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: E adesso invece siamo pronti per parlare di solidarietà. Wow. Cominciamo con questo filmato che ci porta nell'Africa australe, dove un gruppo di una dozzina di poliziotti guidati dall'italiano Bernardo Lepore ha portato aiuti concreti a tante popolazioni in grave difficoltà. Vediamo questo reportage e poi ne parliamo in studio con Costanza Miriano, che è una curatrice del reportage.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Bisogna viverla di prima persona per capire quello che succede qua giù.
3: Questo non è un viaggio fine a se stesso, questo non è soltanto andare in moto, ma è molto di più.
2: E ho deciso che era ora di alzarsi dal divano, di spengere la televisione, di smettere di sentire quello che ci viene raccontato e che era giunto il momento di toccare con mano quello che succede al di fuori del nostro piccolo mondo.
4: Si chiama Moto for Peace ed è un'idea un po' folle venuta a uno che con la moto ci sa fare, un uomo della polizia che ha coinvolto colleghi, non solo italiani, tutti in moto a portare aiuti dove serve, viaggi lunghi e faticosi, pericolosi anche, autofinanziati e fatti durante le ferie, organizzati con cura, prendendo contatti con le forze dell'ordine locali. Quest'anno la meta è stata l'Africa australe.
5: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni.
4: Per questo il Cardinal Turkson del Dicastero per lo sviluppo umano integrale ha concesso il suo patrocinio a questa missione e un generoso finanziamento a quella del prossimo anno, che sarà in Sud America. A Nyangana, in Namibia, l'unico ospedale nel raggio di 50 km manca di tutto. Ha solo un apparecchio per le radiografie, ma spesso è privo delle lastre per farle. I motociclisti lasciano qualche aiuto e poi partono verso l'Angola, dove arrivano a fatica viste le condizioni delle strade. Qui l'emergenza è quella dell'acqua potabile, ma è solo la prima di una lunga lista.
6: Voi che passate, che conoscete, diciamo così, tra virgolette, le nostre realtà, fate qualcosa, abbiamo bisogno di tante cose. Adesso fare un elenco, dire abbiamo bisogno di questo e di quello, io dico, noi abbiamo bisogno più o meno di tutto.
4: Nella missione di Ondiva, però, la fede è qualcosa di molto serio, anzi, di allegro.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Dietro le storie della musica.
1: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dei tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: va ora in onda.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Mesdames et messieurs, je vous retrouve avec plaisir sur le plateau de speciale diario di bordo e sempre da Kathmandu. Mi sentite pimpante perché alla dogana tutto è andato per il verso giusto. Il caricamento del van, delle moto, la documentazione, eccetera. Ma sentiamo Dino che sicuramente è più entusiasta di me.
3: Allora Dino, tutto bene quel che finisce bene?
4: Sì, tutto bene quel che finisce bene, ma fino alle 10 di questa mattina non sapevamo se potevamo spedire o meno, perché i documenti ci sono arrivati questa notte dalla frontiera con la Cina, da Zhangmu, e praticamente avevamo sì queste carte in mano, abbiamo pagato, è vero, delle tasse, però non sapevamo se la dogana qui a Kathmandu accettava questa documentazione. E invece siamo stati fortunati, siamo andati lì, è andato tutto bene, il doganiere è una persona molto simpatica, rigorosa, ma nello stesso tempo molto gentile, ha controllato...
3: E poi volevo dire, è andata bene anche dal punto di vista preparativo, anche grazie al lavoro dei fratelli Strappini, perché il van è entrato in maniera...
4: Beh certo, se parliamo del carico, soltanto grazie all'impegno e alla genialità del personale dei fratelli Strappini che praticamente siamo riusciti ad abbassare il furgone di circa 12 centimetri prendendo dei cerchi, cioè togliendo le ruote, mettendo soltanto dei cerchi in ferro, alcuni dei quali tagliati ancora per abbassare ulteriormente l'altezza del mezzo. Comunque c'è stato un gran lavoro perché poi non erano molto attrezzati qui in dogana, abbiamo dovuto far salire le moto con il muletto una a una all'interno del container, c'era un sole incredibile, non c'è mai stato un sole in questi 5 giorni come oggi, però ecco, abbiamo chiuso poco fa, sono le 5 del pomeriggio, siamo stati lì praticamente 7 ore, però siamo contenti perché abbiamo risolto tutti quanti i problemi. Ora il cargo si avvierà verso Calcutta, impiega una settimana per arrivare al porto e poi la nave 45 giorni fino a Livorno.
2: Tutto il team si è dato un gran da fare per caricare, scaricare, ricaricare, posizionare le moto, il materiale, le valigie da moto che prima sono state accuratamente imballate. Ma la giornata, dopo una bella doccia tiepida, ha ripreso vigore con un bell'invito da parte della polizia nepalese, beneficiaria del nostro furgone blu Iveco, che ha organizzato in nostro onore un cocktail barbecue all'aperto, con musica e canzoni tradizionali nepalesi e menù tipico del posto. La serata è riuscita e non sono mancati i cori e canzoni tradizionali italiane cantate da Francesco, Andrea e Daniele, che potrebbero avere un futuro al Festival di Sanremo.
5: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
7: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
8: Fuse ODG and SPZ, what we tell them. Blaze them. Look at you.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: Framingham, Massachusetts, 8 marzo 1970. Benvenuti al Vediamo se Diana Ross è in grado di reggere il suo show da sola, urla la 26enne Diane Ernestine Ross, meglio nota come Diana, quando sale sul palco di un club della cittadina del New England per il primo di 11 concerti consecutivi che inaugurano una nuova fase solistica della sua carriera. Sono passati poco meno di 50 giorni da quando la Ross ha lasciato Florence Ballard e Mary Wilson, con cui dal 1961 ha dato vita al formidabile sodalizio delle Supremes, orgoglio della Motown Records e instimabile patrimonio della black music americana. Quindi la sua preoccupazione in vista di un futuro da solista è più che giustificata, anche se, pensando agli ultimi concerti delle Supremes, questi quasi sempre apparivano come vere e proprie performance di Diana con le altre due che facevano da corista. La Motown crede ciecamente in lei, ha investito la bellezza di $100,000 nel nuovo progetto e Miss Ross non delude. Gli show sono semplicemente spettacolari e fanno capire che la ragazza di Detroit è ormai una superstar. Tre mesi dopo, già pronto il suo primo singolo Reach Out and Touch, scritto e prodotto dalla premiata ditta Ashford & Simpson. Mentre già al secondo singolo, I Know Mountain High Enough va al primo posto in classifica. E inizia così anche un'ascesa irresistibile che prosegue con i successi folgoranti scritti da un binomio incredibile, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Upside Down e I'm Coming Out, sino al 1981. Con Endless Love, delizioso duetto con Lionel Richie e ultimo numero uno di una sfavillante carriera che porterà Diana Ross a vendere oltre 100 milioni di dischi.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
2: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Pasqua si avvicina ed i nostri amici colleghi di Moto for Peace in questo 25 marzo 2016 si trovano a stretto contatto con la realtà dell'Honduras. Vi rammento che proprio questo paese, insieme alla Bolivia, è destinatario dell'obiettivo umanitario di Moto for Peace. Tra l'altro i mass media locali se ne sono occupati alla grande, ve l'abbiamo proposto anche noi sui social network, però ci dà conferma Dino con tanti servizi giornalistici, vero Dino?
1: Allora Richard, che siamo andati in onda praticamente da tutte le parti, ok? Quindi sia il Nicaragua quando siamo usciti, che già qui in Honduras, anche il Costa Rica, quindi sia giornali che tutto il resto, naturalmente anche Panama. Lo so che tu sei bravo a fare queste cose, qui non abbiamo proprio avuto il tempo di farlo perché se c'eri te ne saresti reso conto. Oggi è la prima giornata un pochetto free e quindi cercheremo di recuperare. Adesso ho mandato le foto, poi stasera provvedo con il diario se rientriamo presto, ok? Ciao.
0: Bene, Tegucigalpa, 1.088.000 abitanti, 1.300.000 nell'area metropolitana, è la capitale, la città più popolosa chiaramente dell'Honduras, ed è situata nell'omonima valle ad un'altezza di 918 metri sul livello del mare. Tegucigalpa fu fondata nel 1578 dai coloni spagnoli come centro di estrazioni di argento e oro. L'odierna industria della città comprende quella tessile, dello zucchero e del tabacco. L'Honduras è il secondo paese per estensione dell'America istmica, ma uno dei meno popolati. Affacciato ampiamente al Mar delle Antille o dei Caraibi, che ben si voglia, ha solo un esiguo sbocco sull'Oceano Pacifico in corrispondenza della parte più interna del Golfo di Fonseca. Il clima è tropicale, ampiamente influenzato però dalla marittimità del fronte caraibico e nell'interno mitigato dall'altitudine. Infatti le coste e i bassopiani registrano temperature medie annue di 27-30 gradi, con lievissime escursioni termiche diurne e stagionali, mentre tra gli 800 e i 1500 metri d'altitudine si hanno medie di 20-25 gradi e i valori chiaramente decrescono ulteriormente a quote più elevate, ma non scendono in nessun luogo al di sotto dei 15 gradi. Le precipitazioni copiose da ottobre ad aprile sono molto abbondanti nella fascia caraibica.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20% to 60% off tomorrow at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
6: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
7: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa mia.
7: Moto for Peace è un'associazione Ollus costituita da un team di uomini appartenenti alle forze di polizia uniti dalla passione per la moto. Dal 2000 coniuga la realizzazione di progetti umanitari al desiderio di visitare il mondo su due ruote. L'obiettivo di Moto for Peace è diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo tra i popoli in modo che questi possano vivere in pace ed armonia. Una formula vincente ed esclusiva che rende unico il team di Moto for Peace, che da sempre si impegna a portare nel mondo l'immagine positiva delle forze dell'ordine e il loro impegno sociale.

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Inghilterra, 2 ottobre 1982. Il National Bowl nel Buckinghamshire è un enorme anfiteatro naturale che può accogliere quasi 65.000 spettatori. È stato inaugurato nel 79 da un concerto reggae di Desmond Dekker, ma stasera ospita un evento davvero eccezionale. Per motivi contrattuali si fanno chiamare Six of the Best. In realtà sono la line-up originale dei Genesis, con il fantastico chitarrista Steve Hackett e il leggendario frontman Peter Gabriel, che ha lasciato il gruppo all'apice del successo nel 1975 e che da 8 anni non si fa più vedere insieme ai suoi vecchi compagni. Dopo una serie di album solistici ancora più vincenti, Gabriel ha investito tutti i suoi soldi in una operazione estremamente suggestiva. Innamorato delle musiche del mondo, ha infatti ideato e organizzato I Woman, I World of Music, Arts of Dance, un festival di world music ante litteram che si è però rivelato ben presto un disastro finanziario. Il concerto di Milton Knights, dice Peter Gabriel, è stato organizzato unicamente per aiutarmi a recuperare le perdite subite dal WOMAD. I miei amici dei Genesis, che nel frattempo avevano saputo ricrearsi un'immagine e una carriera senza di me, sono stati estremamente generosi nel mettersi insieme e a mia disposizione. Quando ho cominciato le prove del concerto non ricordavo i pezzi e mi ero scordato quasi tutti i testi. Sul palco ho avuto bisogno di un teleprompter, una lavagna luminosa sulla quale scorrevano le parole delle canzoni. Steve Hackett giunge direttamente dal Sudafrica, ma il suo aereo è in ritardo e riesce a riunirsi ai vecchi compagni solo per 2 brani finali del concerto, con The Knife e I Know What I Like.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 21 aprile 2016, ben ritrovati ad America Live, l'appuntamento ufficiale quotidiano che vi tiene informati su quanto sta accadendo nella missione umanitaria ancora in corso negli Stati Uniti, quando mancano 18 giorni alla conclusione. Oggi un'altra tappa importante a livello di chilometraggio, ben 650 chilometri, poi la distanza che separa Jacksonville da Charlotte, e ve ne do la conferma con una telefonata privata tra Dino e me.
1: A Richard!
0: A Dino dovrei rispondere. Dove sei e dove andrete?
1: Allora, adesso stiamo quasi ad Orlando, stiamo risalendo la Florida, mm-hmm. E faremo un salto a Daytona Beach e stanotte dormiamo a Jacksonville.
0: Ecco, intanto anche Stefano ha lasciato il team e dal suo posto a cavalcare la BMW 800 GS Pierpaolo Talani. Un problema notevole è stato risolto in extremis, e cioè quello relativo all'assicurazione dei mezzi. Nonostante ciò che si dice, alle frontiere, almeno con quella tra Messico e Stati Uniti, non esiste alcuna possibilità di trovare un ufficio per stipulare l'assicurazione prevista. Fortuna che l'inghippo è stato risolto tramite un broker in Italia. Sul diario di bordo leggo: vengono inviati rapidamente tutti i documenti necessari e con il vantaggio del fuso orario entro 2 giorni saranno pronte. Operazione non indolore, circa 300 euro a moto, ma dopo che ho visto tutte quelle facce sui cartelloni in autostrada è meglio farle e velocemente. Adesso vi spiego la questione delle facce. Leggo sempre sul diario di bordo del 16 e 17 aprile scorso. Mi incuriosiscono i cartelloni promozionali ai margini della carreggiata, perché spessissimo pubblicizzano studi di avvocati e citano così: sei stato arrestato? Vuoi denunciare? Ti hanno denunciato? Ti occorre un perito? Chiamaci. Sul tabellone sono impresse le facce degli avvocati che ti sparano un bel sorriso. La cosa che mi sorprende che non ve ne sono uno o due, ma decine e decine. Lungo la strada continua la rassegna dei cartelloni pubblicitari che mi fanno sorridere. Si propongono sempre gli avvocati e periti aggressivi per risolvere incidenti e qualunque altro tipo di catastrofe. Sempre presenti i santoni e predicatori, a cui si aggiunge un famoso medico che ti fa la vasectomia sicura. Poco più avanti un altro cartellone che ti consiglia di non abortire, ma il top è il cartellone grande come un palazzo che recita: se oggi muori, vai all'inferno o in paradiso. Chiamaci e ti diremo la verità. Oh, ma son davvero convinti qui, E per concludere, qualche info ancora sull'itinerario della missione in corso. Il 22 aprile il team raggiungerà Washington, il 24 saranno a Detroit, il 26 alle cascate del Niagara, il 30 aprile raggiungeranno Ottawa in Canada, mentre il 4 maggio giungeranno a New York. Da Richard è tutto.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Clima: il deserto del Sahara tornerà verde come un tempo. Ecco perché. Il deserto del Sahara non è sempre stato come lo vediamo ora, ovvero una vasta distesa di sabbia arida con temperature estremamente alte. Anzi, andando indietro di qualche migliaio di anni, scopriamo che il Sahara era una distesa verde ricca di vegetazioni, fiumi e laghi. Questa improvvisa esplosione del verde è stata possibile tra 11.000 e 5.000 anni fa. In questo lasso temporale, le dune sabbiose si trasformavano in foreste ed il continuo incremento delle piogge dava vita a laghi e fiumi. Ben 9 milioni di chilometri quadrati di deserto si trasformarono in una vasta distesa verde in poche migliaia di anni, dopodiché, quasi improvvisamente, caldo, aridità e sabbia si riappropriarono quindi del Sahara fino ai giorni nostri. Ma com'è stato possibile un cambiamento così radicale? Questo rigoglioso periodo è noto come periodo umido africano e fu la diretta conseguenza della variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, un ciclo che si compie periodicamente ogni 25.800 anni. La precessione degli equinozi, così definito, attorno a 10.000 anni fa, le estati subentravano nell'emisfero boreale quando la Terra arrivava al parielio, punto più vicino al Sole, praticamente l'esatto opposto di quel che viene ora. L'estate infatti arriva quando la Terra si trova al punto più distante dal Sole. Questo fenomeno ha causato un aumento dell'8% dell'insolazione su tutto l'emisfero boreale, con effetti marcati su tutti i continenti. Per quel che riguarda l'Africa, questo fattore astronomico ha prodotto uno spostamento verso nord del monzone africano, favorendo quindi l'arrivo delle piogge anche sul deserto del Sahara. Quindi l'esplosione del verde della vita nel Sahara non è frutto del caso, bensì è dovuto a precisi movimenti della Terra che in futuro si compieranno nuovamente. Quel che più è sbalorditivo per gli scienziati è proprio la velocità con cui il Sahara è passato da essere una distesa verde e a deserto. Certo, nonostante parliamo di un movimento assiale estremamente lento e quindi con effetti molto diluiti nel tempo, il Sahara verde è scomparso in soli 200 anni. È un esempio di cambiamento climatico improvviso su una scala che gli esseri umani noterebbero.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Emozioni umani, area di moto. Forbis,
1: le ultime notizie con Richard Hsu.
2: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
3: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
2: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
3: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
2: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
3: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
2: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
3: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
2: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
3: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
4: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
1: Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni 80.

0: itinerario di bordo di Moto for Peace.
1: Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga. Mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone. Le strade del Kazakistan non lasciano spazio a distrazioni, sono impegnative e l'attenzione deve essere sempre massima anche quando la strada sembra completamente deserta. Il gruppo procede compatto. Le uniche soste consentite sono quelle per il rifornimento e per mangiare. Dobbiamo sfruttare ogni ora di luce possibile e percorrere il maggior numero di chilometri. La nostra scorta ci apre la strada e ci guida attraverso le piste deserte della steppa. Polvere e fondo stradale disconnesso non ci aiutano. Sapevamo che attraversare la steppa percorrendo le aride e polverose strade verso sud non sarebbe stato facile. Riprendiamo la strada asfaltata dopo parecchi chilometri di sterrato, ma la troviamo sbarrata dalla polizia. Non è un posto di blocco come potrebbe sembrare, ma un omaggio organizzato in nostro onore dai colleghi kazaki. Siamo sorpresi. Una festa di benvenuto nel bel mezzo della steppa non ce la saremmo mai aspettata. Lanciano caramelle secondo la loro tradizione. Sembra siano di buon auspicio. Qualche minuto per i convenevoli e poi via.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

dicembre 1968. L'Italia sembrava respirare a fatica. Nelle piazze si alzavano cori di protesta, le università erano attraversate da cortei interminabili, i giornali raccontavano ogni giorno un paese diviso tra speranze nuove e paure antiche. Il mondo intero pareva in movimento, come se qualcosa di enorme stesse cambiando sotto i piedi di tutti. Eppure proprio in quel clima inquieto, il sabato sera italiano continuava ad accendersi davanti alle televisioni. Le famiglie si raccoglievano nei salotti, i bambini sedevano per terra vicino allo schermo e il varietà diventava un rifugio luminoso dentro settimane sempre più confuse. Quell'anno il cuore dello spettacolo aveva un nome, Canzonissima. Tra le luci dello studio e i sorrisi dei presentatori, allora Walter Chiari, Mina e Paolo Panelli e le orchestrazioni dal vivo, un ragazzo emiliano stava vivendo il momento più importante della sua carriera, Gianni Morandi. Gianni era già amatissimo, ma qualcosa stava per trasformarlo definitivamente nel simbolo di una generazione popolare e sentimentale, capace di parlare a tutti, ai giovani che sognavano il cambiamento e agli adulti che cercavano ancora un po' di serenità. La canzone in gara aveva una melodia diversa dal solito, moderna, trascinante, internazionale. Molti ovviamente a quel tempo non sapevano che arrivasse dall'America, da un successo dei Turtles intitolato Eleanor. In Italia però quella musica avrebbe preso un altro anno.

0: testo fu affidato a Franco Migliacci, che ne cambiò il significato originario del brano, non più soltanto una storia sentimentale, ma il ritratto malinconico di un'epoca ferita. La pioggia diventava simbolo di qualcosa di più profondo, cadeva sulle città, sui pensieri, sulle paure della gente, cadeva dentro le persone, era il rumore di un mondo che sembrava aver perso innocenza. Quando Morandi la interpretava sul palco, il pubblico avvertiva qualcosa di nuovo. La sua voce conservava il calore rassicurante di sempre, ma dentro a quella melodia si infilava una lieve ombra, una malinconia che apparteneva a tutti. Forse proprio per questo milioni di italiani si riconobbero subito in quella canzone. Ebbene, le cartoline voto arrivarono a valanga, una dopo l'altra, riempivano sacchi postali interi. Operai, studenti, madri di famiglia, ragazzi innamorati, tutti volevano sostenere quel giovane cantante che, senza cambiare davvero volto, stava cambiando pelle artistica davanti al paese intero. La finale di Canzonissima si trasformò così in un evento nazionale. Le strade si svuotarono, i bar alzarono il volume dei televisori, i tecnici degli studi correvano da una parte all'altra mentre il pubblico attendeva il verdetto con il fiato sospeso. Alla fine arrivò la consacrazione. Quasi 2 milioni di cartoline premiarono Scende la pioggia. Un trionfo enorme, forse persino difficile da immaginare oggi. La vittoria di una canzone che aveva saputo unire spettacolo popolare e sensibilità sociale, leggerezza musicale e inquietudine collettiva. Ma il successo non si fermò alla televisione. La mattina successiva, nei negozi di dischi, accadde qualcosa di incredibile. Le copie del singolo sparivano dagli scaffali nel giro di poche ore. I telefoni delle case discografiche continuavano a squillare senza sosta. I produttori quindi capirono immediatamente che il fenomeno era diventato gigantesco. Le prime tirature risultarono quasi esaurite e vennero ordinate centinaia di migliaia di nuove copie. Mentre fuori continuava a cadere la pioggia di un inverno agitato e pieno di tensioni, nelle case italiane quella melodia continuava a suonare. Entrava dalle radio, attraversava le cucine, accompagnava i viaggi in automobile e le serate nei locali. Per molti non era quindi soltanto una canzone, era la fotografia sonora di un'epoca, il racconto musicale di un paese che aveva paura del futuro, ma continuava ostinatamente a cantare.
1: Tu nel

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Lungo la strada incontriamo un gran numero di villaggi che ci accompagneranno fino alle porte della capitale Waga, come viene chiamata, forse per semplicità, dai Burkinabé, gli abitanti del Burkina Faso.
3: Abbiamo fatto 500 km, sotto al sole cocente. Siamo arrivati a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. È una città, sembra Roma!
2: Nel cuore dell'Alto Volta, dal 1984 ribattezzato Burkina Faso, si trova il più grande centro del paese, Ouaga. Il clima è piuttosto caldo, come in tutta l'area sud-sahariana, e le temperature vanno dai 20 gradi della stagione fredda ai 40 gradi durante quella calda. La città si presenta moderna, ben organizzata con uffici pubblici, grandi hotel di lusso, negozi ed incredibilmente una viabilità regolata da semafori e indicazioni stradali.
4: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Le attrazioni principali, oltre al nuovo palazzo presidenziale, restano anche qui i mercatini, dove trovare artigianato locale.

0: Da visitare è certamente la cattedrale cattolica edificata tra il 1934 e il 1936. È la più grande chiesa dei paesi dell'Africa occidentale. Una curiosità. Nel 1959, un grande italiano dello sport corse qui la sua ultima gara, arrivando al secondo posto dietro il francese Jacques Anquetil. Morì nel gennaio dell'anno successivo, dopo aver contratto la malaria. Si chiamava Fausto Coppi.
1: Ciao, sono Paolo Longi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace. Su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: The All-American Half Pound, Sweet Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato.
6: We got to close it out. That's it for the Wolfman Jack Show for tonight.
7: Milioni di ragazzi pensavano fosse nero. Ogni notte metteva la loro musica preferita e non disse mai la verità. Si faceva chiamare Wolfman Jack. From my world. Anni 60. Sei un adolescente in Kansas. Casa silenziosa, tutti dormono. Hai una radio nascosta sotto il cuscino, il volume bassissimo, ma quello che senti sembra venire da un altro mondo. Chuck Berry, Little Richards, James Brown, Ray Charles. Musica nera, musica che le radio locali non osano trasmettere. La voce che la presenta è profonda, ruvida, piena di anima. Sembra nera. La musica è nera, quindi il Wolfman sarà nero, giusto? Sbagliato. Il suo nome vero era Robert Weston Smith. One, two, three.

Nato a Brooklyn nel 1938, bianco, classe operaia. Ma fin da ragazzino era innamorato delle radio black, delle voci piene di ritmo, del carisma, di quella musica che non stava ferma nel corpo. E allora fece una cosa semplice, ma difficilissima. Imitò, allenò la voce, la cadenza, il tempo, lo stile. Anni passati ad ascoltare i DJ neri, anni passati a diventare qualcos'altro.

Nel 1963 nasce Wolfman Jack, non in America, ma in Messico. Una stazione radio appena oltre il confine, perché lì le regole americane non valgono. Una radio che emana 250.000 watt di potenza, 5 volte la potenza legale negli Stati Uniti. Una voce che attraversa stati interi, di notte, quando i ragazzi sono soli e pronti ad ascoltare.

0: Didn't you think I could?
1: Wolfman Jack diventa un mito, un'ombra, un ululato nella notte. Nessuno lo vede, tutti lo immaginano e quasi tutti credono la stessa cosa. È nero. Lui non lo conferma, ma non lo nega. Quando gli chiedono, risponde solo... Conta come suono, baby, non come sembro. È qui che la storia si complica, perché l'America è divisa, è segregata, anche musicalmente. Un DJ nero non sarebbe mai entrato in certe case bianche. Wolfman sì. E insieme alla sua voce entrano Chuck Berry, Ray Charles, Little Richards. Cultura, energia, identità, un ponte illegale ma potentissimo. Nel 1973 George Lucas lo chiamerà addirittura per un film, American Graffiti, un capolavoro, per interpretare proprio se stesso.
2: Are you the Wolfman?
3: No, man, I'm not the Wolfman. Wait a minute.
4: How you doing, Diane?
5: All right.
3: That's the Wolfman.
4: Do you love me?
2: He's on tape. The man is on tape.
4: Say you love me.
2: Well...
1: E il mondo finalmente lo vede. Un uomo bianco, con la barba, occhiali da sole. Il mistero si spezza, ma succede qualcosa di strano. Non importa più. La musica è cambiata, le barriere stanno cadendo. Wolfman Jack ormai è un'icona, amato da tutti. Ma la domanda resta. Appropriazione o ammirazione? Ha guadagnato milioni con una voce che suonava nera, ma ha anche aperto porte chiuse. Ha fatto ascoltare artisti ignorati dal mainstream. Entrambe le cose sono verissime. Wolfman Jack morirà nel 1995 a 57 anni. Il suo urlo si spegnerà per sempre, ma ciò che ha lasciato no. Perché in un'epoca di muri, divieti, usò una radio illegale da 250.000 watt per rompere il silenzio della segregazione. Fece innamorare i ragazzi bianchi della musica nera. Fece domande, accese scintille. Non fu perfetto, non fu semplice, ma fu potente. E anzi, fu forte. Au! Il lupo ha ululato, i ragazzi hanno ascoltato e qualcosa nel profondo è cambiato.
6: The All American Half Pound, Sweet Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato.
7: Who is this on the Wolfman telephone?
8: Going Little Rock, way down the valley.
7: You call from Little Rock, California?
8: Yeah, long distance.
7: My, my, my. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town?
8: All we got is you.
7: That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolfman Jack.

è giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città. Purtroppo il tempo non accenna a migliorare. Continua a piovere e veniamo accompagnati in pullman nei luoghi più significativi della capitale. Minsk conta circa 1.900.000 abitanti. È sede della Comunità degli Stati Indipendenti, un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche. La città ebbe grande rilevanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu centro del movimento partigiano russo e fu quasi completamente distrutta. Anche qui fu scritta una brutta pagina di storia, quando nel 1941 fu istituito il più grande ghetto della Bielorussia per ospitare i circa 100.000 ebrei concentrati nella zona. Fu chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio a tutti i costi e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di assistere.
3: Va bene. Brava, grazie.
4: Grazie, Elena. Grazie.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce. Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due, da

Tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi, come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966, con Bang Bang, fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia, Chastity Tisan, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare David Geffen, produttore e discografico emergente che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche 4 giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

0: Clima, catastrofe o ciclo naturale? La verità del geologo Jan Plamer. Cambiamento climatico, catastrofe o imminente o ciclo naturale? Il geologo Jan Plamer sfida la narrativa dominante. Il clima è sempre cambiato e se smettesse sarebbe un disastro. Ecco perché. L'80% della storia della Terra è stata più calda e umida di oggi, spiega Plamer. Ere glaciali? Sono iniziate con livelli di CO2 più alti di oggi, quindi come fa la CO2 a causare il riscaldamento? Il Sole comanda, la distanza della Terra varia, quindi ha cicli orbitali. L'energia solare non è costante, sono questi i veri motori del clima, non l'uomo. Se il clima smettesse di cambiare, sarebbe un disastro. Quello che mi preoccupa è se il clima non cambiasse. Stasi uguale catastrofe. Esempio, le ere glaciali sono periodi di grandi sconvolgimenti, non di stabilità. I geologi sanno da secoli che il clima è ciclico. L'idea che l'uomo lo controlli è una truffa. La CO2 non è il nemico. Periodi con più CO2 sono state epoche di rigogliosa vita. Per esempio, guardiamo ai dinosauri. Oggi abbiamo solo lo 0,04% di CO2 in atmosfera. In passato era 20 volte più alta e la vita prosperava. In conclusione, prima di credere alle previsioni catastrofiche, forse dovremmo ascoltare chi studia la Terra da svariati anni. I geologi. Il clima cambia, è sempre successo e non è colpa nostra. Twirl
1: those wheels! Geico knows there's a home view and a road view. Right now you're hearing home view. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two.
1: Meanwhile, RoadU can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a RoadU. It feels good to Geico.

0: Motta. Era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ricordo le tue ultime parole. Aspetto che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro. Souvenir, souvenir, accendo la luce di casa. Che il presidente.

0: Irina, è la tua giornata fortunata. Sai cos'è un toy boy?
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: 13 aprile 2016, mancano 27 giorni alla fine della missione umanitaria in corso e noi ogni giorno vi raccontiamo qui ad America Live tutte le avventure, le problematiche o le emozioni di questo grande viaggio. Ormai il team si trova in territorio statunitense, per l'esattezza a San Antonio, e percorrerà 320 km circa per raggiungere la famosissima Houston. 2.240.000 abitanti più o meno, capoluogo della contea di Harris, nello stato del Texas, è la quarta città dell'Unione per popolazione e costituisce anche una delle due maggiori aree economiche dello stato texano. Una curiosità sugli abitanti di questa città: nel 2004 è stata incoronata, pensate, come la città più obesa d'America, considerato che il 25% dei suoi abitanti fosse obeso, circa una persona su quattro, è tantissimo, eh? Altra curiosità: la città texana vanta una tra le più folte comunità vietnamite negli Stati Uniti. Houston è famosa nel mondo per la sua industria energetica, in particolare petrolifera e aeronautica, chiaramente, nonché per il suo porto, uno dei più affollati degli Stati Uniti e il secondo nel mondo per traffico straniero. Houston è soprannominata Space City, infatti qui è la sede della NASA e proprio Houston fu la prima parola pronunciata dall'astronauta Neil Armstrong appena il LEM si fu posato sulla superficie lunare. Un altro soprannome: Bayou City, per la fitta rete di piccoli corsi d'acqua, i bayou che l'attraversano. Adesso invece ci colleghiamo con Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri e per la prima volta in viaggio con Moto for Peace. Ciao Gianfranco, parlaci della tua esperienza. No, mi sa che c'è un errore perché questa è la NASA, dobbiamo collegarci con Gianfranco.
3: Buongiorno a Moto for Peace e a tutti gli amici, sono Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri da